Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: very much.
1: Thank you.
2: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

riguarda le comunità.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa, dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione.

0: Ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti a questo terzo incontro del Centro Studi Giancarlo Caldadoro. Terza conferenza, questa particolarmente gradita e importante. Parleremo di un argomento, anzi, Rosalba Nantero, presidente del Centro Studi Giancarlo Caldadoro, ci parlerà di un argomento che è stato, come dire, un oggetto di studio, di ricerca da parte sua e prima di lei e con lei di Giancarlo Caldadoro, il quale ha iniziato questi studi, se ricordo bene, 50 anni fa, rispetto alla città celtica di Roma. Un argomento molto, come dire, molto intrigante, perché comunque importantissimo dal punto di vista storico, molto bello seguire il decorso delle ricerche di Giancarlo, ma soprattutto è un argomento che ci può, diciamo, è per noi importante perché ci dà un senso, diciamo, alla nostra identità, che non è quella delle nostre radici cristiane, diciamo noi, ma è tutt'altro. Quindi nel segno di, diciamo, della ricerca che Giancarlo ci ha insegnato a fare, cioè andare al di là del solito, quindi ricercare all'interno dell'insolito qualcosa che ci può permettere di stupirci di quello che viviamo, io lascio la parola a Rosalba.
1: Grazie a voi. Grazie a tutti. Questa sera voglio raccontarvi una storia, la storia di un mito che si è rivelato essere un fatto reale. Parliamo del mito di Rama, un'antica leggenda che parla di una città ciclopica che periodicamente suscita l'interesse dei ricercatori.

comparsa a seguito di un cataclisma o forse più cataclismi naturali. Roma compare nelle mappe romane medievali come una stazione di posta. Se ne è parlato fino alla fine dell'Ottocento, lo vedete dietro di me. E poi il buio. Praticamente fino a quando negli anni 70 Giancarlo Barbadoro, sul filo di un'intuizione e anche sulle indicazioni degli anziani delle comunità piemontesi autoctone, ha ripreso la ricerca di Rama. Giancarlo Barbadoro è uno studioso, è stato uno studioso, un ricercatore a cui abbiamo dedicato questo centro studi, purtroppo scomparso nel 2019, e ha avuto il merito già negli anni 70 di aver divulgato questa leggenda e di averla storicizzata mediante un ritrovamento delle sue mura ciclopiche, rinvenute secondo le indicazioni delle famiglie celtiche con cui era in contatto. Ci ha lasciato un'eredità intellettuale enorme, immensa, che viene portata avanti proprio nel centro studi Giancarlo Barbadoro, che è fondato da chi ha ereditato il suo immenso patrimonio culturale per continuare le sue ricerche e divulgarle, una cultura in cui si incontrano scienza e metafisica senza paletti ideologici, è una cultura anticonvenzionale che forse non ci rendiamo neanche conto di come possa essere una ricerca veramente senza paletti ideologici. E Rama ha un posto privilegiato in questi temi portati avanti del centro studi, intanto perché questo mito getta una luce particolare sul nostro vero passato e sulle nostre origini. Ad esempio, i Celti, i Vichinghi fanno parte delle nostre radici di nativi europei, ma vengono collocati in un calderone della preistoria insieme a popoli antichi di altri continenti, come se prima dei Romani e dei Greci non fossero esistite civiltà degne di nota e di ricerche approfondite. I Celti e i Vichinghi nei libri di scuola occupano poche righe, definiti col generico nome di barbari, di pagani, con tutta l'accezione negativa del termine pagano, perché pagano vuol dire abitante delle campagne e questo non è svilente, perché proprio nelle campagne si manteneva l'antica religione. Il mito della città di Rama continua ad affiorare nei racconti dei valligiani e nella vita quotidiana, una tradizione che sembra collegata agli imponenti megaliti delle valli piemontesi. Che cosa vogliono raccontarci i megaliti? Il megalitismo è un fenomeno planetario e di quali passati sono stati testimoni? Ancora oggi in Piemonte proseguono tradizioni e usanze apparentemente inspiegate, tradizioni antiche che si mescolano a quelle attuali. Ne abbiamo un esempio nelle Madonne Nere, un po' ovunque in Piemonte e non solo in Piemonte, o nei simboli celtici adottati da amministrazioni locali, nel folklore, nelle feste tradizionali. Ma cos'è rimasto della mitica città di Rama? Solo il ricordo di una civiltà perduta? In effetti, i megaliti che si trovano in tutte le valli piemontesi e non solo sembrano raccontare la storia di Rama. Il megalitismo, ad esempio, è un fenomeno mondiale e questo la dice lunga su quanto poco sappiamo della nostra storia e delle nostre vere origini. Tornando a Rama, secondo la leggenda, una vasta regione che oggi si estende dal Piemonte alla Savoia, alla Provenza, fino a raggiungere la Liguria e la Valle d'Aosta, è stata testimone di eventi straordinari che rappresentano le radici culturali di queste stesse terre e di tutto il continente europeo. Le leggende e le tradizioni di tutta Europa parlano della caduta dal cielo nell'area della Valle di Susa di un oggetto di origine divina, portatore di conoscenza sulla terra, che avrebbe dato il via a una tradizione iniziatica ancora esistente nel nostro tempo. L'evento riguarda la caduta dell'oggetto di natura divina e riportata nella tradizione ellenica. La leggenda di Fetonte, praticamente il figlio del re Sole, il quale, non sapendo guidare un carro celeste dal padre, sarebbe precipitato al suolo e gli uomini, rinvenuti i resti del carro celeste, avrebbero tratto da essi la conoscenza divina che comportava. Tuttavia, la

tradizioni druidiche parlano non di una caduta, ma di una discesa. Efetonte rappresenterebbe un dio o una consorteria di dei civilizzatori. Mito che ha un grande riscontro in tutte le tradizioni della Terra. Ad esempio, parliamo dei Tuatha De Danann della mitologia irlandese o dei Kachina degli indiani Hopi. Tanti popoli parlano di questi dei civilizzatori che hanno insegnato agli uomini ad evolvere. E queste leggende sembrano coincidere col mito greco dei primi dei che, come dice Platone, si divisero il nostro mondo in precise aree e lo organizzarono poi per donare la conoscenza alle creature terrestri. O la prima gente, secondo Dante, quella prima gente che conosceva la costellazione della Croce del Sud, quindi era a conoscenza dell'Antartide. Tanti misteri che non riusciamo a spiegare con la scienza attuale. L'antica leggenda greca di Fetonte riprende il mito del Graal. Il mito narra la vicenda di una creatura semidivina che in tempi molto antichi precipitò dal cielo e cadde sulla terra. Nella caduta, lo smeraldo che adornava la sua fronte si staccò precipitando al suolo. Altre creature semidivine lo raccolsero, modellandolo in forma di coppa, e lo consegnarono ad Adamo nell'Eden al fine che lo custodisse e se ne avvantaggiasse. Questi due miti, che hanno una stessa narrazione, a questi due miti è indissolubilmente associata la leggenda della città di Rama. Secondo la tradizione druidica, il carro di Fetonte sarebbe caduto in un luogo che si trovava all'incontro di due grandi fiumi, nella zona dove oggi si uniscono la Dora e il Po. Una zona identificabile nell'area che comprende l'attuale città di Torino e parte della Valle di Susa. E le antiche cronache della Valle di Susa riportano l'esistenza in epoche remote di una città ciclopica chiamata Rama. Tra l'altro Rama è stata anche individuata dagli scrittori del 1800 come Matilde Loremille, che ha parlato praticamente in modo molto preciso nei suoi libri di Rama. Secondo questa testimonianza, la città megalitica di Rama si ergeva sulle falde delle montagne del Roc Maol, l'antico nome del monte Rocciamelone, la cui vetta era stata sede di culti antichi, tra cui per ultimo il culto di Giove. La città era stata costruita con l'uso di grandi blocchi di pietra che dalla stima delle loro dimensioni dovevano pesare mediamente dalle 4 alle 5 tonnellate ciascuno. Quindi immaginate le mura ciclopiche che si snodavano per circa 27 chilometri, secondo sempre questa leggenda, in immensi portici di pietra e si sviluppavano per tutta la lunghezza della valle, sulla direttrice della cittadina di Bruzzolo, Chianocco e Foresto e sulle rive del fiume Dora, ma si estendeva anche oltre Alpe. Rama, secondo le leggende dei Valigiani, sarebbe stata distrutta più volte per cataclismi regionali e ambientali e sarebbe stata ricostruita ben 3 volte. Platone diceva che i miti e le leggende spesso nascondono eventi reali che possono essere trasmessi proprio attraverso il mito, passando tra le maglie del tempo e della storia che, come si sa, è scritta dai vincitori. E invece proprio dai miti, come quello di Rama, ci possono dare indicazioni sul nostro passato. Barbadoro, come un moderno Schliemann, seguendo un'intuizione sulla base della leggenda arrivata fino a lui dalle famiglie celtiche, ancora vive e vitali, si è messo alla ricerca di riscontri già negli anni 70 su questo mito, fino alla scoperta delle mura ciclopiche che hanno definitivamente estrapolata Rama dal mito per inserirla nella storia. Negli anni 70 Giancarlo diede il via a un'iniziativa destinata a dare una svolta alla cultura e alla città di Torino dormitorio per dopolavoristi. Fondò infatti il Centro Culturale Spazio 4, che si occupava di archeologia, astronomia, esobiologia, scienza di confine. Lo scopo era quello di proporre una ricerca tra scienza e spiritualità, senza confini e barriere ideologiche. E noi vogliamo proseguire questa iniziativa proprio col Centro Studi Giancarlo Barbadoro.
L'iniziativa si collegava a una corrente europea di rinascimento spirituale che in quegli anni ha visto nascere molti movimenti culturali e spirituali. L'iniziativa Spazio 4 suscitò un enorme interesse, soprattutto tra i giovani, e fu una fucina che ispirò un nuovo modo di far cultura che ha influenzato anche la musica. È stato proprio con Spazio 4 che sono iniziate le escursioni sulle tracce della città di Rama, ricerche che hanno coinvolto centinaia di ricercatori di ogni età, affascinati dall'idea di interpretare i detective dell'impossibile, ricerche a cui ho avuto anch'io l'onore di partecipare. Insieme a Giancarlo ho avuto la possibilità di intraprendere appassionate ricerche che sul fil rouge della leggenda di Rama ci hanno portato a viaggiare per il mondo, scoprendo incredibili legami esistenti tra i miti delle culture native, e ci hanno fatto conoscere personaggi eccezionali. Ma nel 2007 abbiamo avuto la conferma che Rama non era solo una leggenda, infatti furono trovate in Val di Susa le sue mura. Io passerei un video a questo punto con un'intervista di Giancarlo.

0: Che importanza riveste questo ritrovamento?
1: Ma questo ritrovamento, secondo me, è molto importante perché rivela un'effettiva presenza di un insediamento megalitico nella Valle di Susa, e una cosa che altrimenti sarebbe stata deputata semplicemente alla leggenda, sarebbe rimasto solo un racconto non verificabile come tanti altri racconti. Invece con il ritrovamento di queste mura si può pensare che effettivamente c'è stato un insediamento megalitico, come dicevo. Le mura, tra l'altro, presentano una loro notevole antichità e hanno una somiglianza che le può legare alle opere dei Pelasgi, ad esempio alle opere del Circeo, alle opere di tante altre zone mediterranee. E secondo le leggende, qua appunto nella Val di Susa, la città di Rama ha vissuto tre ere, tre epoche, e nella seconda epoca, nella seconda Rama, sembrerebbe proprio a convalidare la narrazione leggendaria che si trattò di un intervento di popoli del mare che erano giunti fino da queste parti e avevano ricostruito l'antica città di Rama, che nel frattempo gli eventi ambientali avevano parzialmente distrutto.
2: Questo era Giancarlo Barbadoro. Quelle che sono state definite le mura di Rama, Giancarlo le ha viste come la prova dell'effettiva esistenza della città ciclopica, e anche alcuni esperti che aveva interpellato le hanno giudicate così. Si tratta di mura ciclopiche con blocchi di almeno 1,60 metri per un metro circa e appaiono sistemate con sagomature che sembrano avere lo scopo di dare compattezza alle mura. E queste scoperte le abbiamo riversate nel libro Rama, antica città celtica, che rappresenta 50 anni di storia di Rama. E in effetti questo libro ci ha portato a fare delle ricerche sorprendenti. Va ricordato soprattutto il paziente lavoro della ricercatrice Matilde Dell'Oro-Lemil, che nella sua opera Storia di Monpantero e del Roc Mahol, pubblicato a Torino nel 1897, descrive la città di Rama sulla base delle leggende raccolte nella Valle di Susa. Matilde Dell'Oro-Lemil nel suo libro descrive Rama come un'antichissima città alle falde del Roc Mahol. E secondo quello che diceva, di cui rimangono solo poche case, ma i cui portici andavano per tutta la lunghezza della valle da Bussoleno, Bruzzolo, fino alle rive della Dora. Ma Rama si estendeva anche oltre Alpe. L'epicentro della città di Rama, d'oltre Alpe, era situato in una zona tra Briançon ed Embrun. La zona è ricca di tradizioni lasciate dai Catari, l'antica cultura di origine celtica che abitava nella zona, e subì feroci persecuzioni fino allo sterminio quasi totale da parte della Chiesa dell'epoca. La tradizione dei Catari ha avuto una continuità nella cultura occitana tuttora presente in zona. E in effetti, già da parecchi anni, a Champs-Élysées, tra Briançon ed Embrun, sono in corso degli scavi archeologici a cura dell'istituzione francese Centre National de la Recherche Scientifique per studiare i ritrovamenti della città di Rama sulla base delle testimonianze lasciate dai romani. L'estensione della zona megalitica e la numerosità dei ritrovamenti hanno indotto il gruppo degli archeologi addetti alle ricerche a eseguire numerosi scavi, l'ultimo dei quali è del maggio 2007. I lavori hanno portato alla luce costruzioni in stile megalitico, simile a quelle relative alle mura di Rama. E Rama era anche citata nelle coppe di Vicarello, quattro coppe ritrovate nella frazione di Vicarello del comune di Bracciano, Roma, datate alla fine del primo secolo a.C. Tra l'altro Rama è inscritta tra Briganzio, Briançon, ed Embrodum, Embrum, con le distanze che le separano. Il nome Rama compare nel III secolo su una mappa romana redatta intorno al 210, il III secolo praticamente. Secondo le ricerche del Centre National de la Recherche Scientifique, Rama veniva collocata nel comune di Champcellat, nei pressi del borgo della Roche de Ram, guarda caso. E Rama compare anche in tanti toponimi, dal Monte Rama in Liguria, dalla Roche de Ram in Francia, ma anche se fate una ricerca ve ne accorgerete, ci sono tanti tanti nomi che rimangono, ricordano Rama. E ci sono elementi allo studio degli archeologi che fanno pensare che la Rama romana sorgesse sopra una città molto più antica di origini celtiche. Tra la scoperta dei ritrovamenti di alcuni torc, tipici ornamenti celtici, sono stati rinvenuti anche dai resti di un edificio che secondo gli archeologi rappresenterebbero un luogo di culto paleocristiano. Ma forse il documento più interessante ed emblematico è l'affermazione di Camille Julien, storico e archeologo francese del 1800, che ha detto testualmente in uno dei suoi trattati, ha affermato che la stazione romana di Rama era sorta su un'antica città celtica. E questo è importante perché abbiamo quel testo, tra l'altro. Le mura di Rama, ritrovate nella Valle di Susa dai ricercatori dell'Eco Spirituality Foundation, presentano straordinarie analogie con quelle rinvenute nel sito megalitico di Champcellat, vicino a Briançon. Tra l'altro, i reperti megalitici sparsi in tutto il Piemonte sembrano proprio confermare che esista una cultura simile. Le ruote solari, ad esempio, i ritrovamenti di tutte le ruote solari in tutta la valle, sia di Susa e di Lanzo, ma non solo, perché sarebbero da attribuire al mito di Fetonte. Nella leggenda di Fetonte si narra infatti che quando il dio o la consorteria degli dei si accomiatò dagli uomini, lasciò loro una grande ruota d'oro forata, simbolo della conoscenza che aveva dispensato. Ma in effetti la ruota forata ha una simbologia che ricorre in moltissime tradizioni. L'abbiamo trovata in tutto il mondo, queste tradizioni, che a forma di reperti, a forma di monili. Un reperto megalitico come monile che sembra che un interesse agli archeologi a fare una ricerca seria sull'argomento. Così come non vengono spiegate quelle che sono definite le macine, grandi ruote forate in pietra presenti in grandi quantità nella Valle di Susa, ma anche nel resto del mondo. Ebbene, queste cosiddette macine si trovano a volte nel verticale di una roccia, nel soffitto di una grotta, difficile che possano far pensare a essere macine per fare il pane. Ad esempio a Montpantero, luogo che secondo la ricercatrice dell'Ottocento Matilde Delor-Hermil era l'epicentro di Rama, e secondo la scrittrice era abitato da maghi, esiste una grande ruota forata scolpita in verticale in alto sulla roccia. E ogni anno si celebra la Fora d'Urs, il ballo dell'orso, una celebrazione di 3 giorni, il cui culmine avviene proprio sotto la ruota forata, come in una sorta di celebrazione. E sono tante le cose inspiegabili intorno a noi, eppure sembra che prima degli Egizi, dei Greci o dei Romani ci sia il nulla. In realtà abbiamo tante scoperte, abbiamo fatto tante scoperte di una cultura elevatissima. Ad esempio il megalitismo dimostra che questa forma di pensiero, questa forma mentis, era in grado di viaggiare percorrendo tutto il pianeta, possedeva i mezzi per farlo, installazioni che ancora oggi noi avremmo difficoltà a erigere. Possiamo parlare dell'arte raffinata dei vichinghi, che si sa erano molto imparentati coi Celti, un'arte raffinatissima che si è espressa nella gioielleria, nei poemi, nelle sculture, nei megaliti. Nel libro Rama, antica città celtica, si parla diffusamente dei Celti, una cultura che l'impero romano e il cristianesimo hanno cercato di eliminare dalla storia. Ma in effetti la storia narrata dai vincitori non si parla di questo popolo eroico. Però ci sono molti ritrovamenti che parlano per loro, ad esempio il calderone di Gundestrup, un grande calderone in argento conservato al Museo Nazionale di Copenaghen, che testimonia una federazione di clan uniti insieme da principi comuni, forse il primo esempio di Europa unita. Sono tanti i misteri e le lacune della storia. Forse proprio nei popoli naturali, quei popoli definiti così perché hanno riferimento nella natura, vengono conservate della vera storia dell'umanità. Il mondo maggioritario non li considera, ma la vera storia dell'umanità forse risiede proprio in queste sacche storiche. Hanno conservato il ricordo attraverso gli antenati delle loro tradizioni, delle vicende storiche. Sono quei popoli invisibili che ai margini delle vicende umane proprio per questo possono conservare forse la vera storia dell'umanità. E tra questi popoli ci siamo anche noi, i nativi europei, con un nostro passato glorioso che è tutto da riscoprire. E per fortuna abbiamo dei personaggi come Giancarlo Barbadoro che hanno conservato l'antica tradizione dello sciamanesimo druidico e la trasmettono per poterla trasmettere alle generazioni future. E noi, depositari dell'immenso bagaglio intellettuale che ci ha lasciato Giancarlo Barbadoro, faremo tutto il possibile per trasmetterlo a nostra volta. Giancarlo diceva: senza la conoscenza delle nostre radici siamo impreparati ad affrontare il futuro che ci attende. E sempre Giancarlo Barbadoro ha fatto erigere un grande cerchio di pietre all'eco villaggio di Dreamland, nel Parco della Mandria, per dare una testimonianza delle nostre radici, per dare continuità alla cultura celtica. Forse il futuro che ci attende non è dei più rosei. L'umanità sta attraversando un momento tra i più difficili della nostra storia recente. Ne abbiamo un esempio nei nostri fratelli animali, che sanno qualcosa perché sono nati nel posto e nel tempo sbagliato. Ma non siamo lasciati a noi stessi. Abbiamo gli strumenti per affrontare il futuro che ci attende, e la conoscenza con la C maiuscola è il bene più prezioso che abbiamo. Grazie.

0: Ci hai fatto fare un viaggio di milioni di anni in mezz'ora, è stata una cosa impressionante. Così come se posso dire, impressionante in questo testo è proprio documentazione ulteriore, ce ne fosse mai bisogno, dell'importanza, dell'imponenza del lavoro, no? La bibliografia è una cosa pazzesca, cioè avete consultato testi di ogni qualsiasi, avete contattato, ma è impressionante, basta vedere, come dire, senza confini tutta il sapere, la conoscenza e l'esperienza che avete tirato fuori. Io sono rimasto veramente sbaccalito.
1: Grazie.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening, everybody. You're tuned to Radio Dreamland and you're listening to English Planet, a program that will help you to improve your ability to speak English using eco-spirituality. If you've missed something, don't worry, you are in the right place. I'm Nick Yuldon, an English teacher from the land of King Arthur, who works in Piedmont, the land of the civilization of Rama. My aim is to share the vision of Radio Dreamland and to improve communication between people by using different languages, in particular English. The aim beyond this is to help people to communicate better and to help make this planet a better place to live in. I know this is maybe ambitious, but as to use the words of a song from an old film in the 1960s, if you don't have a dream, how are you going to have a dream come true? Nelle altre due lezioni, nelle ultime, cioè due lezioni, abbiamo parlato molto sul problema, sulle difficoltà della pronuncia inglese. Ce n'è ancora da dire su questo aspetto, perché ovviamente è molto complesso e molto, molto esteso. Però per adesso, per queste settimane, cambiamo un po' l'argomento. Volevo un po' entrare nel passato. Appena nominato il re Artù e la civiltà di Rama, che tutte e due appartengono al passato, adesso guardiamo un po' come si fa ad esprimersi nel passato nella lingua inglese. E lo so, ma prima di spegnere il computer completamente e andare a dormire, aspettate un attimo, perché io sono qui per aiutare, non per creare difficoltà per nessuno. Io lo so benissimo che vi hanno torturato nella scuola italiana con una strana tabella di verbi inglesi strambi, con tutti questi cambiamenti da memorizzare, che uno non riusciva mai a fare comunque. E comunque che non serviva un tubo per andare a parlare con gli inglesi. Per tranquillizzarvi, proviamo a sentire questo. Allora, sappiamo che esiste una corrispondenza abbastanza diretta tra termini linguistici tra una lingua e un'altra. Ad esempio, in italiano un cane è un fenomeno animale con quattro zampe e una coda che fa wow wow wow wow wow. E per gli inglesi questo fenomeno stesso si chiama dog. Allora, memorizziamo questo: cane uguale dog. È simile a un grosso animale grigio con un proboscide lungo che vive in Africa e si chiama in italiano elephant. Scusate, no? Elefante. In inglese, invece, per gli inglesi, questo è un elephant. E quindi elefante uguale elephant. Allora, questo non abbiamo grossi problemi, questo ci rendiamo conto che io mi devo ricordare questi termini qua se voglio comunicare con un inglese a proposito di questi fenomeni qua. Man uguale uomo, woman uguale donna, computer uguale computer e laptop uguale laptop. Questo è facile. Questi sono tutti nomi. Sono memorizzati. Bene. Adesso guardiamo un po' cosa succede con un verbo. Mangiare, eat at eaten. Bere, drink drank drunk. Andare, go went gone. Venire, come came come. Pensare, think thought thought. Cosa succede? Pensare non è to think. Andare non è to go? No, non lo sono. Voi quando imparate un verbo, quando incontrate un nuovo verbo, dovete memorizzarlo in tre parti, così avete subito risposto un verbo per ogni occasione. No, non ho mai detto questo nella scuola, ma se uno ci riflette un attimino è molto intelligente fare così. Perché? Perché il verbo ovviamente si userà nel passato e si userà anche in un'altra forma E bisogna sapere istintivamente, immediatamente, com'è questo stesso verbo nella forma del passato, l'altra forma che di cui ne parliamo dopo. La scuola italiana insegna ai ragazzi ad imparare in primo momento una lista di verbi che servono per parlare, diciamo nel presente infinito oppure nel presente simple. Poi ti fanno un secondo momento, ti fanno studiare effettivamente una lunga griglia di 200-250 verbi con tante variazioni, verbi che probabilmente nessuno lo userà mai, forme che è un completamente spreco di tempo a imparare o memorizzare. E poi ogni volta che uno cerca di esprimersi nel passato in inglese con una bella ragazza inglese o un bel ragazzo inglese, come si vuole, comunque uno fa la lotta con una specie di tabella mentale nella testa per andare a pescare un pezzo di un verbo tra tutti quegli altri nascosti, per dire una cosa semplice. Se usate invece il metodo NIC che vi ho appena spiegato, allora la prossima volta, o la prima volta forse, che si trova nel pub, si saprà spiegare già e giustificare che hai pagato ieri le birre e quindi non le compri oggi. Si dice in inglese, I bought the beers yesterday, now you buy the bloody beers. Viene istintivamente ed immediatamente esprimersi in questo modo, anche in questo modo giusto, perché avete a disposizione il verbo che volete usare e anche subito sua forma nel passato. Io personalmente, essendo un inglese un tot di anni dietro, mi rendo conto che ogni volta che io uso un verbo, in qualsiasi forma che sia, nella mia testa sento questa vocina che sta ripetendo comunque il verbo stesso in tutte le sue forme. Cioè, quando dici go, dico go and gone. Quando dico come, dico come came come. Quando dico scappi, dico run, run, run. E così via. Attenzione qui però, perché non è che dico ad alta voce tutte e tre le forme go and gone. Sto pensando go and gone e mia mente, anche mio cervello, anche strampolato, mi dice ma scegli velocemente tra una di queste tre possibilità. Sto pensando alle tre forme, scelgo quella giusta e dico subito quella giusta. E se cerco quella nel passato, ce l'ho subito a disposizione. Funziona così. E quindi yesterday I went to the bar. Yesterday I bought the beers. Today you buy the beers. Avendo subito a disposizione tutte le forme del verbo, posso esprimermi a volontà, a secondo nel presente o nel passato, oppure nella terza forma, di cui, come dico, parlerò dopo, più avanti. Così evito di torturarmi con delle griglie di qualsiasi tipo, o di verbi o di mangiare, che mi risolve un sacco di problemi nella vita. Per riassumere qua, per studenti che sono all'inizio più o meno del studio di inglese, sono avvantaggiati perché basta che imparano, quando imparano dei nuovi verbi, di impararli in questo modo che ho appena descritto, in tre forme diverse, e memorizzarli bene in questo modo qua. Per studenti o persone che sono già più avanti, hanno già una buona conoscenza con l'inglese, bisogna invece, fare uno sforzo per dimenticare o distruggere quella griglia che c'è nella testa e ricordarsi e prendere l'abitudine di usare i verbi quando usi i verbi, qualsiasi verbo, e bisogna usarlo con questa specie di eco nella testa del verbo in tre parti così. Così viene più spontaneo e memorizzato o usate solo quei verbi che vi servono, non tutta una griglia di verbi che non userai mai, ad esempio. Così state sprecando tempo solo. Ricordatevi che una volta memorizzati questi verbi in questa forma qua, non ci sono più cambiamenti nei verbi per tutte le persone. I, you, he, she, we, you, they, non cambia più niente, quindi una volta memorizzata questa forma hai tutto il passato completamente memorizzato. Posso dire, I bought the beers yesterday, you bought the beers yesterday, he bought the beers yesterday, we bought the beers yesterday, you bought the beers yesterday, plurale, they bought the beers yesterday. È tutto giusto, non cambia più questo nostro bought. E questo vale per tutti i verbi che esistono in inglese. Quando dico tutti i verbi inglesi, intendo proprio tutti i verbi inglesi. Però bisogna precisare qui una cosa. Finora ho parlato di verbi cosiddetti irregular verbs. Sono irregolari nel senso che cambiano forma, proprio forma, tra la forma di base, il passato e il participio. E così è importantissimo memorizzare bene le forme, perché sennò potrebbe anche creare problemi di comprensione. Però c'è un bel gruppo di verbi inglesi che si chiamano regolari. Questi sono tutti quei verbi che per fare il passato, anche il participio per dire, non fanno un cambiamento della forma originale, però per dirli nel passato, teoricamente dico, bisogna aggiungere un pezzo di suono, una codino per cambiare tra presente e passato. Guardiamo il verbo regolare, ad esempio want, che è volere, perché io voglio. I want, ok? Nel passato fa I wanted, want, wanted, I wanted, you wanted, she wanted, he wanted. Uguale per le persone, però è wanted e non want. Questo verbo in particolare si sente dalla pronuncia, si sente una bella differenza tra want e wanted, ok? Allora, un altro verbo regolare è il verbo look, guardare, look. Questo nel passato fa looked, look, looked, look, looked. Avete capito? C'è una piccola differenza, ma non si sta cambiando proprio la forma del verbo, si sta aggiungendo solo un suono, in questo caso un t. Qui abbiamo a che fare con un fenomeno, un concetto della fonetica. Quando il nostro verbo finisce con un suono duro, tipo look, bisogna aggiungere un suono duro, t, look, t, look, t. Quando troviamo un verbo con un suono dolce, use, ad esempio, use, utilizzare, use, si mette un suono dolce, d, used, used, used. La difficoltà qui per gli italiani, ma anche per altri non madrelingua inglese, è che la pronuncia qui per aggiungere questo piccolo suono al verbo è difficilissima a fare in modo naturale e dipende dalla capacità solo e l'allenamento quotidiano nell'usare la lingua. Per gli italiani poi è complicato ancora di più del fatto che si insegna qui in Italia che questi verbi irregolari si convertono nel past simple aggiungendo due lettere, e, di, i, di. Allora, poi torniamo di nuovo a vedere la forma scritta, gli italiani cercano poi di pronunciare questa forma scritta. Questo risulta che tutti questi verbi irregolari vengono fuori dagli italiani in inglese come like, liked. He liked the film yesterday. Oppure call. I called you on the phone yesterday to invite you to the cinema. O proviamo con work. I worked very late last night. Tutta la frase è pronunciato benissimo, ma il verbo stona perché è troppo marcato questo pronuncia del suono del passato. Worked non va bene. Called non va bene. Gli inglesi di madrelingua, quei maledetti britannici, fanno di tutto in effetti per nascondere questo fatto che stanno parlando nel passato. Intanto, per aiutare anche italiani o qualsiasi studente straniero, no, veramente non c'è bisogno di cambiare il verbo per indicare che stiamo parlando del passato, perché c'è sempre una parola, un termine compreso, tipo yesterday, last night, last week, in 1955, che indica comunque il passato, e quindi il verbo non deve indicare niente. Se invece usi i verbi marcati in modo che ho appena illustrato, l'inglese risponderà: Oh, I see you're Italian. I do love Italy. I was in Venice on holiday, you know. Capiscono esattamente cosa stai dicendo, ma si rendono conto subito perché è indicato come una pronuncia italiana dell'inglese, questo ed in fondo ai verbi. Quasi quasi è meglio per un italiano non cercare di mettere neanche questo passato. Far finta di niente, usi la forma base del verbo insieme a yesterday o last night o qualsiasi cosa e vai avanti lo stesso. Avrai un buon rapporto con tutti gli inglesi che incontri. Now time is running short here and we have to have our tea break. But I haven't finished with the past simple. Not yet, there is much to explain. I'll continue next week. I will explain how to pronounce the past simple and why we have to use the past simple. Don't switch off now. Stay tuned. I'll be back very shortly and I will speak to you exclusively in my own language, English. See you soon.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
2: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith. Vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire,

0: è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini, a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali. E poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda, che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di madre.

terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro, sempre. Non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Leandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. È lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo vivente, c'è un uno, un'anima unitaria che però racchiude il tutto, quindi anche la molteplicità. Noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura. Ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia, è l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la la protezione dell'anima mundi. Diciamo che la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione, è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa LEAL, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a LEAL, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un

0: chilometri in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città, lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, UNCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
1: Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio un po' che non ci sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, io direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci. Quindi...
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: È ovvio.
2: Caspita. Non è che qui...
3: Il mondo della scienza di confine non è che... Non ha confini.
2: Quindi... E poi non si ferma. Esatto. Non è che si aspetta.
3: Non ha confini.
2: No. Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas. Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Sì, vabbè, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A2025R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha scoperto, ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti che, di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo i tre. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia, dopo questi due che ho detto. Però, a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Vabbè, allora dai, facciamo un rewind. Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci... Perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono
3: ma
2: tutti
3: visti? Ma quanto sono belli!
2: Infatti a
3: me li guarda in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato a presentare tutta una serie di anomalie. Intanto, tanto per cominciare, proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica. Cioè, in parole povere, Atlas non orbita attorno al Sole, ma viene da fuori, e questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel sistema solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo. Comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
2: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, in quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali?
3: Sì.
2: L'ambasciatore

0: corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito ovviamente questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
1: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, sì. È come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
0: Senza la Big Bang. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa, è qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altre anomalie, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nichel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
1: Una traduzione per noi umani, accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
0: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie. Si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro. E l'ipotesi è proprio oggetti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati. E di qui, anche qui, l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie, cioè per esempio questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
1: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
0: Sì, per cui, ma poi anche gli scienziati, come ho detto, a Villorbe, certo, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
1: ok, dai, affrontiamolo
0: a dopo la pubblicità.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: E rieccoci qua nella seconda parte, rieccoci a dicembre del 2025, no? Mentre noi tutti decoravamo l'albero, Atlas passava al punto più vicino alla Terra, ed è qui che le teorie alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto cometoide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, cioè ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci.
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti, come anche Oumuamua e anche Borisov, insomma, sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno, quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico, che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo appunto di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte su 3i Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta, e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a 3i Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico, attraverso il suo blog, si è chiesto: ma se 3i Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
0: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli uomini in nero.
1: È sempre
0: il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono che non può essere possibile.
1: Sì,
0: non si sa mai un tubo.
1: Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. Infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
0: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui.
1: Comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi, se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
0: Assolutamente sì. Io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento.
1: Ecco.
0: Vabbè, allora direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskel, che troverete alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeledition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao.
1: Ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confini. Ciao
0: ciao. Ciao.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Thank you.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
2: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Sono Rosalba Nattero e qui con me c'è Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Stasera continuiamo la nostra chiacchierata con tutti gli ospiti, anzi tutti gli artisti del sodalizio di AUFA, Artists United for Animals, e abbiamo una graditissima ospite, Gio Squillo. Gio Squillo merita un attimo di fare è difficilissimo fare una biografia, non ce l'ho fatta tanto perché ha fatto talmente tante cose che condensarle è veramente difficile, però diciamo che è cantautrice, conduttrice televisiva, attivista sui diritti delle donne, membro di Artists United for Animals. Come cantautrice ha un passato punk e new wave, ha partecipato più volte al Festival di Sanremo, ottenendo tra l'altro un grande successo con la sua canzone Siamo Donne, cantata in coppia con Sabrina Salerno. Ha pubblicato numerosi album e singoli. Come conduttrice televisiva partecipa a canali nazionali come Rete 4, Canale 5, Italia 1, Rai 2. Conduce il canale TV Moda. Ha partecipato a vari reality show, tra cui La Fattoria, L'Isola dei Famosi. È attivista per i diritti delle donne, è vegana, ambientalista e ama gli animali. E come fare a non coinvolgerla in una trasmissione come questa e soprattutto in Artists United for Animals?
1: Direi che Gio Squillo incarna una poliedricità che insomma ci trova d'accordo, no? Perché gli artisti di Artists United for Animals sono persone poliedriche che si occupano di tante cose. Vabbè, cito anche quello che fai tu, che fai 100.000 cose diverse.
0: Non è il caso. Io in questo momento sono nel ruolo di conduttrice, quindi basta.
1: Comunque, vabbè, scusate la digressione, la cosa importante è quella che ci preme, che anche Gio Squillo, come tanti altri artisti, sono veramente dalla parte dei diritti degli animali e dalla parte dell'antispecismo, che sì, questo è assolutamente un requisito fondamentale per tutti quelli che chiedono di partecipare o vogliono aderire a Artists United for Animals, ecco, al di là del tipo di arte che pratichino.
0: Anche perché l'antispecismo non è riferito solo agli animali, l'antispecismo è un'ottica di vita, è un'ottica, un'idea, una filosofia che si può applicare benissimo anche agli esseri umani, a tutti gli esseri viventi. L'antispecismo vuol dire non avere categorie di serie A, B, C, eccetera, non avere persone deboli sfruttate, ecco, persone che per me persone vuole dire anche animali.
1: Beh, questo secondo me risponde tanto anche alla solita domanda un po' retorica che pongono sempre agli animalisti: ma voi pensate di più agli animali che agli uomini? Beh, antispecismo è esattamente l'incontrario, nel senso che non c'è differenza, ecco, questa forse sta nella grande peculiarità dell'antispecismo: non c'è differenza fra gli esseri, ogni essere è un individuo con i suoi diritti, con i suoi sogni, con i suoi riti, con le sue credenze, ecco.
0: Bellissimo, belle queste parole. E allora diamo spazio a Gio Squillo e andiamo con l'intervista. Siamo in collegamento con Gio Squillo, benvenuta Gio, sono molto felice di averti ospite.
2: Grazie, possiamo sedie. dalla dimensione comunque molto, come dire, rinchiusi,
0: sì,
2: tutti un po',
0: esatto,
2: nella propria intimità, nelle proprie situazioni un po' di mancanza anche sociale,
0: di libertà,
2: di movimento, di libertà, di pensiero. Si cerca di fare insomma però quello che è giusto.
0: Certo, è giusto, ma so che tu comunque fai delle cose perché stai facendo un programma su Instagram che va per la maggiore, Joe in the House, giusto?
2: Sì, cara. Dunque, mi sono inventata, ecco, dopo aver messo a posto un po' casa, ho cucinato uno strudel vegano, anch'io mi sono data al dolce e ho detto forse non è il caso di andare avanti più di tanto, ma di mettermi a fare quello che insomma è quello che è giusto che faccia,
0: certo,
2: nel senso che sono un artista e quindi mi piace l'idea di tirare su un po' l'anima delle persone che vicino a me erano tutte molto, molto tristi, molto impaurite, molto spaventate, molto depresse, cioè le mie ballerine, perché bene o male tutti noi abbiamo in qualche modo perso tanto lavoro, abbiamo perso tante sicurezze, tante certezze, questo è importante, e per la vita invece è anche quando ci sono i momenti di difficoltà mantenere sempre comunque alto

0: musica dalla mia, come dire, area verde, un po' di mentalità verde, un po' di green attitude che è importante, quindi certo. Un po' di clorofilla virtuale, no? Che è importante. Sì, e ho detto, e allora al grido di figli delle ortensie, fratelli del basilico, sorelle della luna, questo era un po' l'incitamento. E poi è venuto fuori che avevamo bisogno in qualche modo di attraversare gli astri luminosi, anche, come dire, disattivare la paura. Ho detto, io vi benedico nel nome degli angeli e del mojito.
1: Che bello!
0: Anche perché il mojito, dovete sapere, è una bevanda, come dire, è un nettare degli incantesimi, e quindi è stato creato dal primo pirata che ha fatto la circumnavigazione del mondo.
1: Fantastico.
0: Quindi mi sembrava che tutto in qualche modo tornasse, cioè,
1: certo.
0: In questo modo noi in questo momento noi abbiamo bisogno di circumnavigare, di far girare il mondo, forse dalla parte giusta, forse perché non abbiamo tanto tenuto a presente, a mente, a cuore il nostro pianeta, Madre Terra.
1: Beh,
0: e allora
1: direi proprio no,
0: questo,
1: direi proprio
0: questo
1: per niente.
0: Esatto, cioè in qualche modo ha fatto riflettere a chi voleva riflettere, poi
1: ovvio.
0: In realtà la maggior parte delle persone...
1: Ma anche perché ci sono le persone che determinano questa situazione, che magari non hanno proprio nessuna voglia di riflettere su questi temi, perché magari continuerà tutto esattamente come prima. Sai, quando si dice voglio tornare alla normalità, a me la normalità non piace, non mi piace questa normalità precedente, sarebbe bello fare un salto positivo.
0: Bisogna fare un salto quantico, ma fra l'altro siamo proprio, è questo il tempo per fare un salto quantico,
1: esatto.
0: Come è lo stesso il tempo in cui probabilmente anche certe specie animali vogliono fare lo salto della specie. È comunque un momento di grande cambiamento nel mondo, per chi come noi ha una sensibilità e forse anche un impegno preso con la propria anima nella vita, di cercare di raddrizzare, insomma, in qualche modo, non è che abbiamo la verità, però in qualche modo umanizzare e rispettare di più questo pianeta, questi rapporti umani, questi rapporti della vita, che non sono fatti soltanto sul mandare avanti una routine. Sono
1: certo.
0: Perfettamente d'accordo. Io anche aggiungo che quando Mafalda diceva fermate il mondo, voglio scendere, in questo momento dico fermate il mondo, voglio salirci e rifarlo partire da un'altra parte, dalla parte
1: giusta. Mi piace questa cosa. Guarda, tu sei una persona molto profonda, fai un sacco di cose, sei cantautrice, conduttrice televisiva, attivista sui diritti delle donne, nonché membro di Artists United for Animals, che questo ci fa onore.
0: Assolutamente sì, importante. Io sono vegana, quindi ho fatto un lungo percorso, perché è partito, ti parlo di 30 anni fa, quindi 30 anni fa ho cominciato a togliere i latticini, poi pian piano ho tolto la carne, poi ho tolto le uova, poi ho tolto, l'ultimo era il pesce, quindi non è un percorso facile, non è un percorso che si improvvisa, è un percorso che devi sentire profondamente, che ti viene anche in modo naturale, quindi non è che io sono un integralista e che condanno chi mangia la carne.
1: Ma no,
0: però
1: perché non serve, non
0: la
1: serve
0: spina del fianco, sono lo stimolo creativo nel dire, ma se Joe arriva alla sua età, a una certa età, così, forse quando mi chiedono qual è il segreto, ma dico, ma proviamo a scoprirlo, magari insieme, il fatto che non mangio carne, insomma, forse ha un suo perché, no?
1: Pensate... Ecco, ma questa tua vena vegana, riesci a trasferirla anche nella moda, che è l'attività principale, mi sembra, in questo momento per te, no?
0: Ma no, non è niente di principale, è tutto principale, nel senso che sono...
1: Quindi musica e moda vanno di pari passo.
0: Devo dire che io quest'anno compio i 20 anni di musica, quindi dagli anni 80 a oggi, e i 20 anni di moda. Siamo nel 2020, guarda caso, 2020 ha un suo significato,
1: certo.
0: Forse profondo, che devo ancora scoprirlo. Però ecco, di sicuro questa situazione del coronavirus mi ha portato a impegnarmi con leggerezza e con allegria, con il senso della gioia di vivere, anche a comunicare queste cose comunicate in modo, come dire, delicato, attraverso la musica si possono fare anche dei percorsi anche un pochino più profondi. Non è che oggi la gente vuole sentire al di là della prima risposta anche la seconda, cioè certe volte c'è un disimpegno molto molto potente, perché è stato fatto insomma un lavaggio del cervello.

0: bello, insomma, nel
1: purtroppo
0: corso di
1: sì.
0: questi anni. Però, insomma, ecco, per quello che ho accettato la tua, anche la tua intervista, mi piace anche nelle situazioni anche un po' di, come dire, controcorrente o comunque alternativa o diverse, mi piace fuori dal mainstreaming,
1: esatto,
0: raccontare come spesso, insomma, ci raccontano delle grandi palle.
1: Esatto, ecco. Infatti sono d'accordo. Infatti questa nostra radio, che anch'io l'ho messa in piedi proprio durante questo periodo di forzata libertà condizionata in casa, l'ho messa in piedi proprio perché per dare un'informazione che vada al di là del mainstream, perché il mainstream non ci dà dei dati esatti, e invece questa radio è libera, quindi sappi che puoi dire tutto quello che vuoi.
0: Guarda, io sono anche figlia anche delle radio libere, quindi quando la radio libera è libera veramente.
1: Esatto.
0: È molto difficile oggi essere liberi, però è un po' diciamo il mio leitmotiv di quanto ho fatto come artista e anche come imprenditrice, perché comunque ho un canale televisivo che si occupa di moda,
1: certo,
0: ovviamente, certo. E tu scusami, non ti ho risposto bene alla domanda sulla moda. La moda,
1: sì,
0: è insieme alla musica un'espressione artistica importante, racconta chi siamo, non è soltanto esteriorità, ma è anche una ricerca. La ricerca di un'eleganza, anche non soltanto, come dire, di tessuto, ma anche un'eleganza di modi di pensare.
1: Certo.
0: È uno dei valori aggiunti della nostra grande cultura italiana, quindi è un patrimonio estremamente importante. A me piace raccontare questo, ovviamente che mi piace raccontare il cambiamento della moda, quindi
1: esatto.
0: E sto stimolandolo da anni, 20 anni fa, quando con Marco Columbro abbiamo cominciato a fare le prime filate,
1: sì,
0: di eco fashion, e quindi di moda sostenibile, di maglioni fatti con il latte e di recupero delle lattine per non dire Coca-Cola, ecco, alla fine, e poi comunque tutto quel materiale di riciclo, di recupero, quindi è importante raccontarlo. Anche in questo io sto cercando di fare un percorso ovviamente il più corretto possibile, non è facile, perché quando si parla di moda ecosostenibile bisognerebbe parlare molto a lungo, perché è difficile mantenere tutta una filiera, cioè dove
1: certo,
0: anche le cuciture, le colle, l'acqua che viene usata
1: per
0: tingere i tessuti, cioè veramente è molto lunga come cambiamento, un processo molto lungo, molto impegnativo, ma su tutto, no? Cioè non è soltanto su quello della moda, ma proprio su tutto è così, anche quando parliamo di cibo, quando parliamo, e quindi ovviamente, insomma, non è facile.
1: Del resto si sa che gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento, però questa cosa non viene tanto fuori. Cioè,
0: non te la fanno dire, cara, fanno dire,
1: esatto,
0: perché poi dicono no, ma ci sono i controlli, ma quali controlli? È proprio il processo,
1: sì,
0: è il processo di ciò che stiamo facendo,
1: certo,
0: cioè noi raccontiamo che i nostri nonni mangiavano il cappone a Natale, mia nonna lo chiamava per nome con il grande rispetto e anche una ritualità della devozione di chi, che la specie animale aveva sacrificato per noi la propria vita, ma però gli umani, cioè i nonni, l'avevano allevati con tutto l'amore, no?
1: Ma come si fa? Io mi chiedo come si fa? Tu allevi una creatura vivente, un senziente, con amore e poi la ammazzi,
0: beh,
1: è terribile.
0: Guarda, io su questo no, oggi c'è una sensibilità diversa. Se stiamo parlando dei nonni,
1: sì,
0: i nonni a me hanno insegnato moltissimo, mi hanno insegnato più in questo che non in altro, nel senso anche la ritualità di comunque sacrificare un animale.
1: Sì, ma l'animale non so se è d'accordo.
0: No, non sono d'accordo. Allora, voglio chiarirti una cosa,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: sono d'accordo e non lo faccio, ma voglio imparare da questa lezione che mi hanno dato i miei nonni, ovvero che è un grande sacrificio che la razza animale fa, quindi non possiamo fare gli allevamenti intensivi.
1: Assolutamente.
0: Io non mangio carne per mia scelta, ma anche chi la mangia, ma deve stare attento a mangiare e farlo con una, come dire, con un processo di rispetto,
1: certo,
0: di umanità. Io so che non lo mangio perché mangio dolore, sofferenza,
1: esatto,
0: io non sono
1: per
0: un'alimentazione contro la crudeltà animale, ma chi lo fa? Stiamo parlando perché non tutti gli ascoltatori sono d'accordo con noi.
1: Chiaro.
0: E quindi non sono tutti disposti a non mangiare carne. Allora io dico, per chi invece non è disposto a mangiare carne, cominciamo a togliere gli allevamenti intensivi, cominciamo al rispetto, a capire.
1: Basterebbe abbassare il consumo, già cambierebbe moltissimo la situazione.
0: Ecco, capisci cosa ti voglio dire?
1: Certo, bisogna fare
0: piccoli passi.
1: Quindi i miei nonni
0: mi hanno insegnato anche questo, quando del rispetto, no? Non la mangiavano tutti i giorni perché si mangiavano bresaola a mezzogiorno e la sera si mangiavano il tacchino e il giorno dopo mangiavano le uova e dopo il giorno dopo mangiavano il maiale e poi dopo il giorno dopo capito? Non è così, è il salame, la mortadella, il prosciutto, no. Cioè, lo mangiavano una volta ogni tanto, quindi ritornare ai buoni, sani principi.
1: Sì,
0: per me
1: sempre. Già quello sarebbe un passo avanti. Senti, ti interrompo un attimo, ma stai con noi, perché voglio mettere un tuo brano che si chiama Break It Off, ok? Stai con noi.
0: Grazie, carina, molto gentile.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi. E abbiamo sentito,
2: va bene.
1: Abbiamo sentito Break It Off. E cosa, di cosa parla questa canzone?
2: Beh, sono tutte canzoni che raccontano di non mollare, di non lasciarsi andare, di non di spezzare le catene, insomma. Le mie canzoni sono sempre, hanno sempre un racconto di passione, di attenzione, di e di anche di energia positiva nel fare le cose. Questo ha sempre come diciamo come core. In più, insomma, ho sempre un occhio per il femminile, ultimamente ho fatto tante cose, insomma, dal Wall of Dolls che molti forse non conoscono, però è il muro delle bambole contro il femminicidio che
1: ecco,
2: questa tua
1: attitudine legata al, appunto all'attivismo per le donne, com'è nata? L'hai avuta da sempre o?
2: Io sono una gemella, nel senso che sono nata insieme a una sorella, quindi sono nata nella pancia di mia mamma insieme a un'altra donna. E quindi per me è sempre parlare al plurale, nel femminile, il simbolo comunque della sorellanza, è estremamente importante nella mia vita la sorellanza. Per essere una gemella credo che sia forse più sentito. E quindi per me ho sempre stato importante raccontare di questo mondo del femminile che cambiava un po'. Mia nonna, che sotto la guerra, i miei nonni erano, le mie nonne erano proprio delle femministe, andavano di nascosto a studiare i processi per capire come poter difendere le altre donne. Mia nonna andava sotto la guerra a comprare il cibo in bicicletta. Mia mamma è stata una delle prime rappresentanti, vendeva filati, quindi il mondo della moda, le donne che negli anni 70 come dire, meditavano, facevano le riunioni femministe, ma nello stesso tempo c'erano tante donne che facevano appunto la maglia come simbolo anche di libertà, no? Per potersi costruire le proprie una sorta anche di meditazione, se vuoi, per costruirsi i propri maglioni, mi ricordo. E quindi per me la moda come l'unione femminile e anche, se vuoi, il riprendere certi ruoli da parte delle donne che sono sempre stati banditi dagli uomini, credo che sia stato un po' il lavoro, la lotta sulla quale concentrarmi. Ero la più piccola femminista, rompevo le balle e già allora ho cantato negli anni 80, cantavo orrore, orrore, mi fai violentare, sono cattiva, o violentami piccolo, ovviamente con lo spirito punk, quindi ovviamente volutamente, provocatoriamente, c'era questo messaggio forte di rottura.
1: Però,
2: ecco.
1: Però è incredibile come ancora oggi, nonostante il 68, nonostante la rivoluzione femminista…
2: Sì, io ero al 67, sentiamo gli anni 70.
1: Ecco, però, sì, però ancora oggi non è che la situazione sia cambiata molto, no?
2: No, beh, ma infatti io sto parlando degli anni 80, perché ho iniziato negli anni 80, cantavo Sono cattiva o violentami, proprio per urtare gli uomini, certo, e provocarli, dire proprio perché avevo assistito a una violenza che veniva fatta, cioè avevo sentito tramite i giornali una violenza fatta su delle donne, dove le persone invece si giravano dall'altra parte e anzi gli hanno, mi ricordo che si diceva se l'è voluta perché andava in giro con la menadonna, e oggi non è che sia molto molto diverso.
1: Infatti, per quello che dicevo, non è
2: che per quello dobbiamo continuare, cara.
1: Certo, sai che dovevo venire l'8 marzo, poi ci hanno bloccati tutti in casa.
2: Esatto, però ho fatto questa associazione che è anche una onlus, che quindi raccoglie dei fondi per poter aiutare le sopravvissute e anche soprattutto fare delle iniziative che raccontino proprio questo cambiamento culturale che è necessario, bisogna raccontarlo.
1: Certo.
2: Ecco, e si può vedere a Milano, sono nato a Milano appunto 7 anni fa e invece poi dopo è nato anche a Genova e poi anche a Roma, poi a Venezia e poi anche a Brescia per mano di Pinky. Ottimo. Che è una delle sopravvissute al femminicidio, tra l'altro una donna che è stata bruciata dal marito davanti ai suoi due figli, quindi donne che si stanno ricostruendo una vita con grande fatica. Io guardo adesso, sono in contatto con un caso che è terribile, che le istituzioni non fanno niente, sono disperata, perché sono anche arrabbiata.
1: Puoi raccontarcelo?
2: È il caso di Maria Antonietta, adesso che è stata bruciata dal marito quando era agli arresti domiciliari, ma lui dal carcere aveva ottenuto gli arresti domiciliari e dagli arresti domiciliari dopo 30 secondi aveva preso una tannica di benzina. Pazzesco. È andata da praticamente, non mi ricordo, ha fatto 400 chilometri, è stata fino a Reggio Calabria per bruciarla, gliel'aveva giurato ed è riuscito. Lei ha fatto diverse denunce, aveva denunciato 3 volte, aveva denunciato anche della paura, quindi le istituzioni l'hanno lasciato libero senza neanche braccialetto elettronico, quindi ecco, tutta una serie di cose. Oggi è dopo un anno è ancora in ospedale, allettata, dove non si può neanche muovere, quindi situazioni pazzesche con i 2 figli, le istituzioni che non danno una lira, non danno niente, non fanno niente, cioè, e poi parliamo, diciamo, ma le donne denunciate, ma come si fa a dire questo, che poi dopo non fate niente,
1: infatti.
2: Non fosse per le associazioni, per le donne volontarie, perché fortunatamente ci sono delle donne volontarie, adesso ci stiamo prendendo anche noi, insomma, la conoscenza di questo fatto, di vedere cosa si può fare per mettersi insieme, per attuare subito, come con la OLIS stiamo cercando di capire come muoverci,
1: chiaro,
2: perché non è facile,
1: non è facile.
2: Mamma mia. Credo che
1: comunque ci siano dei punti in comune tra l'animalismo, l'antispecismo e anche la lotta per i diritti delle donne, infatti si trovano molti punti in comune anche in questo, perché l'antispecismo è esattamente la stessa cosa, vale per gli animali,
2: sì,
1: ma vale anche per
2: prime...
1: gli esseri umani.
2: Perché le prime suffragette non mangiavano carne, le suffragette, e poi avevano molto, molto a cuore tutta la dinamica, appunto, degli animali, quindi tutto quello, il rispetto verso gli animali. Quindi c'è sempre stato, ma perché è un'attenzione tipica, insomma, di chi ha un cuore e chi ha un'attenzione al rispetto della vita.
1: Esatto, quello è il punto. Se c'è rispetto per la vita, per la natura, non sopporti certe cose, diventano insopportabili, no?
2: Mamma mia, guarda, lo sentiamo molto di più, perché io penso che una persona che mangi carne probabilmente lo sente meno questa cosa, perché comunque ha, come dire, una sorta di anticorpi che in qualche modo la crudeltà, forse lo fanno anche apposta, la crudeltà in qualche modo se la mangiano, quindi gli appartiene. Noi che non abbiamo questo tipo di, probabilmente di, non abbiamo accettato questo tipo di sentimento.
1: È una scelta, certo, è una scelta che parte da una coscienza più alta.
2: Non riusciamo a pensare che ci sia una donna che viene così lasciata al suo destino.
1: Ecco, è pazzesco. Tu hai detto una cosa, ho letto un po' di cose tue che mi sono piaciute molto, ne hai detta una in particolare: ho scelto di non essere madre e credo esistano diversi modi per esserlo, il mio istinto materno lo rivolgo a chi è al mio fianco e cresce con me. Io sono d'accordissimo, perché praticamente ho fatto la stessa scelta, perché a volte ti guardano male quando dici no, non voglio figli, no? Non si capisce che la maternità si può esprimere in tantissimi modi.
2: Ma guarda, sì, è brutto, non è che dispiace a volte dire certe cose, poi mi rendo conto che non è facile affrontare il problema della maternità, perché abbiamo tanti tabù, abbiamo tante immagini anche della nostra cultura, no? Cioè, come non sei madre.
1: Sì,
2: no?
1: Esatto,
2: come,
1: è quello,
2: no, ecco,
1: è un condizionamento culturale.
2: Ma io adesso non vorrei dire, però ci sono molte madri che sono diventate madri, ma come i padri, no?
1: Beh, certo.
2: Cioè, per sbaglio. Possiamo dirlo.
1: Certo.
2: A volte non si è madri per sbaglio, e quindi anche questo dobbiamo metterlo in conto. Purtroppo, quindi a volte non è proprio una libera scelta. E io penso che oggi c'è un compito di educatrici che è molto importante, cioè è un po' il racconto come il rispetto per la madre terra,
1: e
2: credo che sia fondamentale, insomma, che si capisca a volte che magari si è meno attaccati a dei giovani, ma si vuole più bene a dei giovani, e per il bene si riesce anche a essere più educativi.
1: Ma io sono d'accordissimo con te, anche perché a volte nella scelta di diventare madre c'è il condizionamento culturale che quasi te lo impone, perché se non lo fai sei strana, no? Quindi la maternità è qualcosa di ben più profondo, secondo me.
2: Brava. E in più non c'è tutto quel lato, se vuoi, egoistico del tu sei mio figlio,
1: sì,
2: tu sei
1: infatti.
2: Mia figlia.
1: Che poi rovinano, no? I figli, così si rovinano i figli. In
2: ecco,
1: modo.
2: Quindi non c'è questo attaccamento di possessione e viceversa, no? Però ci sono dei rapporti, ecco, dove penso ci si può anche sacrificare per mandare avanti anche nuove generazioni,
1: certo,
2: come dire,
1: certo,
2: no?
1: Certo. Senti, un'ultima cosa, poi ti lascio. Com'è nata la tua sensibilità verso gli animali? C'è stato qualche evento particolare o è una cosa innata?
2: No, guarda, io sono come mia sorella, la gemella. Mia sorella ha più animali di casa di me, per uh-huh. cui ha avuto il cane, i gatti, quindi la parte, diciamo, della custodia animale l'ha presa più mia sorella rispetto a me.
1: Sì.
2: Però mia sorella mangia, non è vegana, e io ho preso l'altra parte, quindi io preferisco, anche per il lavoro che faccio, non riesco ad avere, sì. ad avere animali,
1: certo.
2: per rispettare. Però penso che l'amore verso gli animali è anche questo, cioè quello di rispettarli anche nella loro specie, no? Nel loro
1: certo.
2: modo di essere e nel loro...
1: Nella loro cultura, perché in fondo sono come degli alieni sul pianeta per noi,
2: esatto.
1: hanno le loro culture, certo, peculiari.
2: Esatto, esatto. E quindi, non lo so, ho sempre avuto, probabilmente nelle vite precedenti, proprio recentemente mi hanno detto questo e sono sempre stata, ho subito tante ingiustizie, ecco, ho vissuto tante ingiustizie e ora probabilmente ho bisogno di ridare un po' di giustizia, ecco,
1: sì, sì.
2: nei confronti, insomma, della terra, degli animali, di questo senso della vita.
1: Certo, certo. Grazie Gio, è stato bellissimo averti ospite e spero che sarai ancora nostra ospite se avrai voglia. Okay.
2: Ma molto volentieri, sempre un piacere parlarti, cara.
1: Grazie.
2: E allora diamo tutti, diciamo un po' tutte le cose che faccio, così
1: sì.
2: almeno
1: se
2: i nostri amici vogliono venire
1: ecco.
2: a trovarmi, sono su Instagram o su Facebook. Su Instagram faccio tutte queste dirette che si chiamano Gio in the Hour, e sabato sera faccio delle feste che sono dalle 22 a dopo le 22 fino a notte, e con della buona musica, musica felice, musica con lo smile inside, piena di
1: Ottimo.
2: Insomma del lato, come dire, il nuovo movimento di liberazione,
1: certo.
2: siamo pronti per l'evasione, questo è importante.
1: Mi piace questa cosa, mi piace.
2: Esatto, e poi niente, seguiteci e
1: certo.
2: anche con il Wall of Dolls, che abbiamo sempre bisogno di tutti, uomini e donne.
1: Assolutamente, e andremo avanti con tutte le nostre battaglie.
2: Esatto, okay.
1: sei una di noi.
2: Ok,
1: ciao.
2: Grazie
1: cara, ciao.
2: Bye.
1: Ciao. Una persona veramente di spessore, una persona profonda, una persona che fa una della sua vita ne fa una battaglia a 360 gradi per i deboli, e questa è una cosa bellissima. Dedica tra l'altro tutta la sua arte proprio anche a questo.
3: Sì, una bellissima intervista che ci fa veramente essere orgogliosi che Gio Squillo abbia aderito alla nostra iniziativa di Artists United for Animals. Vuol dire che veramente ha una sensibilità tale da poter veramente capire qual è stato lo scopo di questa associazione.
1: Infatti, io ricordo ancora il libro Tutti i figli di Madre Terra di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, Ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Si può trovare anche in ebook e anche online al sito www.triskeledition.com. Io direi di chiudere qui questa puntata e ricordatevi di rimanere sempre connessi con Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero,
3: Luca Colarelli
1: e alla prossima, ciao!
3: Ciao!

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Alice Bertocchi. Musiche Lab Graal.
0: Appuntamento nella cattedrale. Silenzioso, vuoto e buio, l'universo suo malgrado esisteva. Concentrazioni di materia, rincorrendosi come ritornelli, tracciavano echi magnetici. Come onde in uno stagno di nulla, si rinfrangevano sulle spiagge dell'esistenza. Il presente, tra passato e futuro, cominciò a splendere in una manciata infinita di gemme, mostrata per sedurre la vita nel compito assegnato dalla propria natura. Una creatura, gemma microscopica, si mosse nelle acque deserte del pianeta silenzioso, lungo il cammino degli eoni, sino a levarsi di un grido che si tramutò in parola, tracciando echi di coscienza nel vuoto stellato. L'uomo, suo malgrado, esisteva.

ezaliwa tarehe 10 mwezi wa 3 mwaka 2000.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

se arriva a tale culmine, se va tanto. Ma che fumo io?

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce, simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero fortemente criptozoologico: perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora, cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito, sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Ex. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita, erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di

0: ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza.

Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace. Non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Hague Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese.
sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli, se possibile, alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Morris Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni, e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'area, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando, con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa
sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto? Tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.trischeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info:

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Al di là della soglia. Quando mi sono liberato del mio corpo e della mia mente, quando ho avuto accesso al mondo dello spirito, sono stato davanti al mistero che separava la vita dall'eternità. Ho visto l'eternità al di là del diaframma che separa il sogno dalla realtà. Ho conosciuto il cuore del mondo. Ho visto che aveva un senso solo quello che era realtà, fuori dal sogno.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: What makes you feel good?

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Elena Maestrello. Musiche Lab Graal.
2: Una foglia, una nuvola. Può capitare che guardando una foglia, una nuvola, un volto o qualsiasi altra cosa nota, all'improvviso la si veda come se fosse una cosa diversa, legata a un grande tutto, di cui si vedeva solo una porzione. È come uno squarcio di comprensione che abbraccia non il singolo argomento, ma l'intera totalità dell'esistenza. È uno stravolgimento di tutto ciò che si è abituati a vivere. È la percezione della realtà nella sua reale natura, al di là dei concetti che la descrivano e la nascondano.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it